now to the morning now, time to tell to if I forgot the mother of time, so to know all the two out and I may TP out and I may ya. But we're more than a lot for more little so if four, so man to one and so I die out to if I forgot how long or tell them is your time to know all is Samoa. So when I tell the town to Marvella Pamawina, I Aukilani Street, one of Molungolo Yai, Levena. Yau kilani o lona mahanu le poe o te lona maulalo e le sepulu manatasi awaon pa upo e nai te imunga sa vidi angi mai sau te sepo o le vai ngamo atai aupa me manaia le tautu maule au aua e le aso atai au le aso parai le suluiva e le mafanpana mo atai au su ta sepulu mahanu le poe mama e atu e le aso tona e o vinga po e nana tau e alin mai matanga o pere solula Leon Stonai, Pamayetu Mawal, Awa, Suriva Poli Bella Pamawina, My Leon Stonai, Malona Malu, the Po, Sepulu, Lona Maulalo, Babatu, Leon Sapa, Utimunga, Awa Poi, I live our Yanta to Wata, Poi, Leli Impapo, Yolona Vinga, Suriva, the Map and Pana, the Sa, Yam Malona Malu, the Po is from Matassi, Ravanga Yanta, Fanny. Ya mo la to ta pena ya ya wasi a mai mona fa le tonu ta le so mana le ta wa ta ya le aso fa roi le aso na ya sa ya o le so fo o voi a u ar se ti el malu or ta ta ya ta pena me we sil fiel of pa ona ti fon fa ya ma ta ngo fi pa u tuanga le world site ten isila maritime ni sila tanga le venga le ACC o le taisua I aukilani Fitu minute su tasi down the land so le tai e aukilani to su ale le tai le afal su tasi le po ana nei los por minute le luan va down the land so le tai oneanga to su ale le tai e le manu minute te e le lua e le audio le so o le tai sua e manu kau Manu minute te ele tasi ile va down the land so le tai manu kau to su ale le tai I le spruiva minute le lua le audio le so male taisua I murewai tasi le minute tani tu la tasi le babea una lanza le tai I murewai taisua le tai le lua spruiva minute te ale tasi I le audio le so patalapa si o tato tunu I sa moa matolo ai tau malele atu ya tunu e mau no pia I ya tunu e mau Lama na malamala lo tato fei loa I pe tal sanga tal tonu Re na lama to te faa ponga ponga le tau tua le tasi ono te si mali tasi pa mo Ya o poroma pa tala patu na malu si o tato tunu O lo o pape na ona pa u nai ti munga lo awa o pa se lo atolo tato tunu Lo su lima le bela fa mo wina mai sa moa Molono malu le fia pe loa su lima tal tonu E mana tua e lau titano tato lo o nopia I atunu e mamau Talo mo si o tato, tuno lau e lento so I fua ei maola ei teitu. Ah, ole na. So venga I apnova a tolo pa uti munga I o mai I a opani I a ufeo lolo. O a ua o pa asoro a to mai loe o mai lunga le ala lau papa. Ai o matua ma mafa le traffic sa u lunga le ala lau papa. Pai pai maanie, manu le tuno. Mana ele tau I waikanto roto roa taupo ta naki matango fie. Ose vengo rena I pe plenty kin country kisborn box fell la mua wellington matango fia pe me awoni si vainga ole la mua ose vengo rena I war up on palms and north maybe a mason town longa mani si vainga no tu tu oi glai tete ya mona no tu tu oi ta pena crusela around the corner ah ya rena pe mai they seven or crusela ya pe malis kemalo wait and see Was so venga na tala tau mar tala tai vainga si o tato tunu ya o lo pa o ti mungo o wawa mantua lau talo manisi vainga nu tutua oi ya wala ba por klame panga solo ina ua tulai mar tato tai mi lewa sfur tolu minuto o te ele tulai fitu li tau tua de radio Samoa su lima iba tonu a mo Samoa tunu pele si mai lau fa ponga le tato por klame ole alanga upu

ma fai nei o na fa tau wantu tua papa le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafo I se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo I sau top up a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā Fiti, ma varu atu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fa fa. Olua tasi lima ono tolu tolu.

O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a mau ai le fso swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Au ai te popole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: fa e fa manu e ina o ia a wā e fo e atu e iana me ai I leo amativa tuli el fata wemu ona mawai atu ai leo le finaunga e tu ua fo le misa ma le fa maina o leo mana o I le loto mama e matango fie ona longutu e fai o ia mau wore tupu o fofonga o le li I e leo leo ina I e upopoto ai fai uvaleina e ia upua e ami o le tonu o fai anel paie o loifa fo le leona e fasi o tia ia ui malai o le ngotu alfafine ese o le lua maunalo lea o le o matua I tangia ele li I e pa u o ia I ai o fusfusi ia le valea I le loto le tamba ae fate ese inai ia te ia le sasa ia wa I ai o le o fasa wa le tangata mativa ina ia fate le iana o noa ma le o fua I atu I le maua e I wai lava I le mativa wai mai au talinga ma e whalongo mai upu a e popoto ma ia e matua ma fo fau I lo poto a wai matango fie pe a fai e te tau si ai lauloto e whata tau ina whatasi I au lo ngutu wa o wa wa o ia te oe o oe lava I le aso nei ina ia faile li I mau whatua tuanga wa o le tusia tu e ia te oe o mesili whata nunga marpoto ina ia o failoa ia te oe le wha maoni o upumoni ina ia e tali atuai I upumoni I e au mai nisi ia te oe au te wha oa mea tangata mativa ina o mativa o ia au foi e te wha sa wā le whaito toa o leo ti ngā a wā ole li o ia na te whaiela lato whinaua na te whasi o tia fo I lato o e wha sa wā ia I lato Awa nei whaua I mantangata I te ngofi. Awa fo ilua te o mantangata lo toa. Ina ne e whaawa o yonala o na mawai leo lo wanganga I le mai lei. Awa nei whai oe ma so lato o e whetango fi ilima. Pe whai oe ma moni I mea wa I tala fuai. A whai wale isau mea e tau iai. Saale me te avese ai lo moenga o e ta otoai. Awa nei si iltua oe ma le babau. Me whaia e o mātua. Wa I loa tanga te o whatali se I anangarwenga. E tū o I lumba o tupu. Ai le tū I lumba o tanga tano.
1: Ua awi nā tū le upu o le porto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tū whatasia wa o nanga tāla whea ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia tuai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga to ia wha pō linga linga to ngia si ulavea pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

0: A whai alo o yaini lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le nofuangai aveanga I ai. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afi afi, te le la lai au kilani I saute, mili mai loa I le olua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Tayau, ang ailufai le afiafi, le Airveni Pacific, ile Auckland Airport Shopping Center, bafsanga itonu lava malifale aingol KFC, lata ana ile warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
1: Mo tu befa mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo faa wau pia taro papitoa nao le lima tala antu tongi pia faa ngai le Pacific Easy app befa tino ayo tu befa mo moni mai lau telefoni fabe ai. O loo avano fo le taro direct transfer ti posi mai ayo tu pe le taro account befa mali ayo na fasili lupo le telefoni mefa tino la fo ino lau tu pe ai ayo na papitoa. Mo le tongi ino pidio le bai, mo li te wanga tu pe so se fata tu pe Samoa, pe te tongi ni no nonga tu pe le numpi faa Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, pa so se au nanga Samoa, olo mo fai no fa tino umai ni tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
2: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moina. La to te faya fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. Afio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono on fa fa. Lua fitu fitu ono on fa fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa.